voglio sapere, non voglio capire, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna e non quello che sei. E così sto in disparte, recitando una parte.

voglio parlare, non voglio pensare. Ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei.

facendoti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

0: quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre.
1: 1:19.